finisce un'altra serie così, ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.